0: bam bam bambina in una vetrina.
1: Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.

0: Radio Piemonte Sound, un saluto caro.
1: Diamo volo.
2: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
1: da Fabrizio Moro.
0: Ciao, ciao ragazzi.
2: Tu portami via dalle ostilità dei giorni che verranno, dai riflessi del passato, perché torneranno, dai sospiri lunghi, per tradire il panico che provoca l'Italia.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: diciamo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lori Battaglia del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

apriamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre,

Giù. Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo diventano

0: still.
1: Sono le 5:01.
2: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole Antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini, nel 1965, il pilota Rubens Barrichello, nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu, nel 1982, e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno, nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'aforisma del giorno.
4: Ama e lascia che l'amore si diffonda, non essere un ostacolo.

0: appartamento.
1: Sì.
0: 470 centimetri quadri, lo affittano a 35.000 euro al mese.
2: Beh, facciamolo per 10.
1: 400 più o meno, 400.000 euro all'anno, 450, dai.
2: Però le scariche, sei sempre affitto.
1: Esatto, esatto. Deve avere tanta IRPEF. C'è da dire che deve avere tanta IRPEF per scaricarti una roba del genere, però sì, qualche fortunato che ce l'ha.
2: Devi avere tanta IRPEF. Io lo metterei in maniera indiversa, ma
1: stavo leggendo che per avere un'idea chiara del rapporto tra affitto e valore dell'immobile bisogna chiamare in causa una formula: prezzo annuo pagato per il canone d'affitto diviso saggio di interesse, che sarebbe e dà il valore dell'immobile. Io non so cosa sia il saggio di interesse,
0: ecco,
1: ma
0: questo
1: no. No, saggio di interesse, non è un tasso.
2: Ma,
1: no,
2: ma
1: no,
2: da dove arrivi? Dalla luna?
1: Beh, vabbè, ho capito, non sono bravo saggio su queste cose qua,
0: il
1: purtroppo.
0: Il tasso di interesse.
2: No, ma sai che cosa intendeva lui, socia? Chiami un saggio.
1: Certo,
0: che ti dà consiglio.
2: Che no, chiami un saggio, c'è uno di quelli con i capelli lunghi.
0: Perché? Anche quelli con turbanti. Quelli col turbante.
1: Ovvio.
2: Sì. Quanto costa al mese l'affitto?
0: 35.000.
2: 35.000 sì, al mese. 35 al mese.
0: Ma che cosa?
2: È un attico super attico, sì, di Fedez, che
0: ho sentito.
2: Quanto
0: prima
2: pagano all'anno?
0: Allora, 35.000 al mese.
3: Sì.
2: Per 12.
0: Quindi per 12 siamo. Vabbè ragazzi, ma non ho la calcolatrice, però.
2: Mi avete fatto
1: 420.
0: Allora sì, 20, cioè, 420, sì, ecco.
2: 420.
0: Per com'è il tasso?
2: Saggio.
0: Il tasso qual è?
2: per l'uomo con i capelli bianchi, indiano.
4: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
2: Ci sono anche degli pesci così, dei pescetti che si possono fare ai colleghi, tipo delle bombe alla maionese o alla trombetta sotto la scrivania.
0: Bombe alla maionese.
2: 10 modi perfetti per farti odiare dal collega, non dire però che te li abbiamo consigliati.
0: Ma dove gliela metti la bomba alla maionese? Sotto
2: e secondo
0: la
2: te,
0: sulla sedia.
2: E secondo te, ma la bomba alla maionese. Hai presente dove sei seduto tu?
0: Una bella bomba alla maionese, oh, addio.
2: Voglio vederti come vai a casa.
0: Se non sa, non sa.
2: Non sa, allora faccia quello che vuole. Adesso è qui che Armeggia. Abbiamo
5: motivi di causa maggiore. Non me ne vogliate.
2: Non me ne vogliate. Why do fools fall in love?
0: Quando
2: si cade in amore si diventa un po' scemi, cioè giusto per così, per dire le cose,
5: sì,
2: come stanno.
0: Ahimè.
2: Sei caduta in amore?
0: No, ma sai, le esperienze precedenti insegnano.
2: Allora Lele, tu lo sai, Rosanna fratello, sono una donna, non sono una santa, che è la colonna sonora di Carmen.
5: Ah, ecco.
0: Perché le donne sono mica fatte di carta, no? Hai capito?
5: Sono fatte di carne come un po' tutti quanti.
0: Sì.
6: Badole online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo

0: Io vi auguro una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Un giorno mi chiederai: cos'è più importante, la mia vita o la tua? Dirò la mia e tu te ne andrai senza sapere che tu sei la mia vita. Khalid Gibran.

Una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori e ben ritornati sulla nostra frequenza Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Siamo arrivati al weekend e come tutte le mattine l'appuntamento con le nostre rubriche, le pagine informative, le rassegne stampa, almanacchi e gli appuntamenti in diretta. Ora proseguiamo con la musica, quella dei grandi successi.

0: Sono le 6:03. L'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'Almanacco.
1: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini, nel 1965, il pilota Rubens Barrichello, nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu, nel 1982, e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno, nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La sfiga è un amante fedele che non ti abbandona neanche quando sei nella Paco d'Alcatraz.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Francesco De Gregori, Giuliano San Giorgi e Ligabue insieme cantano Rimmel.

0: Notte Sound, 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Le decisioni sono più razionali quando sono pensate in un'altra lingua. Quindi se uno deve prendere una decisione, la soluzione migliore è quella di pensare in un'altra lingua.
2: Che conosci però, perché sennò è un casino.
1: Chiaramente, secondo me, o anche il dialetto, perché il dialetto è una lingua.
2: Il dialetto,
1: no?
2: Effettivamente è una lingua, tu pensi, devi prendere una decisione, pensare in piemontese, non so.
1: Sì.
2: Io potrei pensare in inglese, tu? Come?
3: No,
2: je parle. Je già non è inglese, parliamo
1: non
2: molto,
1: sarebbe
2: molto male. Molto male.
3: Te la faccio francese.
2: La francese, allora devo prendere.
3: Parlo direttamente con Macron, perché poi sai, quando devo prendere le decisioni importanti, non è che chiamo Carla Bruni o altra gente così, capito? Cioè, e vai da quelli che sono importanti.
2: Vabbè.
3: Bonjour.
2: Bonjour, come va, ça va? Tutte le monde, le grille.
3: Le monde grille, le monde bleu.
2: E vi salutom perché è arrivato il momento di lasciarla lì. All'altro, quell'altro che arriva sempre con le mani vuote, Lorenzo, grazie mille.
1: Ma
2: non può arrivare bussando con i piedi una volta.
3: Ma tu sei mai arrivato una volta qua in 3 anni con qualcosa in mano? No, non so.
2: Adesso detto così è brutto. Però
1: no, forse una volta hai portato la mimosa.
2: Oh, perché io
1: ma sarà stato il primo anno.
2: Il secondo non più, io l'ho portato tutti gli anni, secondo me.
1: Tranne di domenica,
2: perché di domenica non vengo.
3: Ricordiamo una volta sola.
2: Vabbè,
3: era un giorno in cui probabilmente il camioncino che vendeva le mimose le ha scontate.
2: No, sono andato in negozio, devo dire, perché i camioncini non ce ne sono nel mio tragitto, ma va bene così. Vedete? Regalate fiori e mimose e poi vi prenderò anche in giro.
4: L'allegria delle badole online.
5: Per le beauty addicted sta per arrivare in Italia.
3: Come parla questo qua? le starlette lì e sta cosa.
5: Le beauty addicted sono le maniache dei trucchi. C'è un notizione, sta per arrivare in Italia la linea dei trucchi firmata da Rihanna. C'è un fondotinta che è declinato in ben 40 tonalità, per cui non c'è modo di non trovare.
3: Ascolta, siccome è una tavanata.
5: No, è vero.
3: E tu vorresti dare tutta questa enfasi a 40 fondotinta?
5: Un fondotinta in 40 tonalità vuol dire che non c'è modo che tu non trovi il match perfetto con la tua pelle. È una cosa importante.
1: Il match. Il match.
3: Carmen, che match facciamo oggi?
1: Il match.
3: No,
1: il match
3: per la te. Tu cerca il match e io metto il colore. Ma.
5: E ti dirò di più, Rihanna ha fatto anche un highlighter.
3: Allora,
1: ah, sì?
3: Allora se la pianta è un conto. Se continua così, dalla prossima settimana se ne sta sulle montagne.
5: Poi ce l'avrà in borsetta l'highlighter di Rihanna. Adesso mi tratta così, allora, ma.
1: Ma facciamoci un match.
3: Allora,
1: dai.
3: Io mi voglio fare un match. Io di match le faccio tutti i giorni, a volte con uno, a volte con l'altro. A seconda. Ci sono volte in cui perdo, ci sono volte in cui vinco, sono sempre match. Non sapevo che dovevo fare un match anche oggi.
5: E anche col fondotinta.
3: Adesso se non me ne fa niente, io devo andare a cantare in un altro cortile. Grazie ascoltatori, abbiate pazienza, quello che ci passa il convento e si chiama Dario Barbero. Ciao.
6: Feve nen le badole.

Ben ritrovati, vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

0: l'appuntamento col meglio delle Badole Online, i momenti migliori della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri. Questa è una notizia che parla un po' di moda e un po' di gioielleria, se vogliamo, no? Perché hanno fatto un paio di scarpe e vabbè, uno dice, sai, se le potranno comprare delle persone molto care perché costano una tombola, 1000 sterline. Sono praticamente delle scarpe d'argento, altissime, eleganti, sono quasi distruttibili perché sono garantite 1000 anni. Quindi tu le lasci in eredità.
2: La garanzia su una scarpa non l'avevo mai sentita.
1: Ecco, tu le lasci in eredità. Sono anche comode, non so come facciano a essere comode le scarpe d'argento, ma è un investimento per la famiglia, hai capito? Cioè, una volta si compravano i lingotti d'oro, la nonna magari dice, ma sei quelli un po' più ricchi, certo. Comprano anche diamanti di investimento. Ahimè, non mi è capitato mai, però chi lo sa. E invece adesso tu potresti decidere di farti le scarpine d'argento.
2: Anche una borsa di Chanel è un investimento, tutto sommato.
1: Eh sì, se non la rovini, sì.
2: Anche questi.
1: Se non la rovini, sì. E praticamente
2: il creatore ha detto che comunque sono comodissimi questi sandali.
1: Ecco, sono dei sandali?
2: Lui li ha definiti sandali, sì, sono quelle scarpe un po' a gioielli.
1: Ecco, praticamente se tu compri queste scarpe, poi se le righi o le rovini un po', puoi anche riavere indietro i soldi, anche in un futuro più remoto, perché sì, perché te lo fai colare, sai,
2: sì,
1: che
2: perché è vero,
1: adesso
2: perché
1: tu vai, una volta c'erano nessuno, compro oro, adesso ci sono pure, compro argento, compro argento, quindi tu te le fai di uomo, che ne so, fondere, non posso pensare quanto siano comode quelle
2: hanno una guaina di silicone permanente.
1: Ecco.
2: Resa flessibile accompagnando il movimento del piede.
1: Quindi è per quello che poi diventa abbastanza, abbastanza facile riuscire a camminare.
2: Ma soprattutto scarpe che non invecchieranno mai, questo dice il creatore.
1: Lui tira l'acqua sul mulino, io non lo so, credo che non ho più un paio di scarpe che non mi facciano male, quindi potrei. Però 1000 sterline mi sembrano un po' carucce.
0: Il meglio delle Badole Online.
3: Una nave che è stata varata per l'inaugurazione, è stata invitata un sacco di gente, ma soprattutto volti VIP. Che cosa è successo? Qualcuno non ha resistito alle proprie pulsioni e quindi una coppia si è lanciata in effusioni un po' troppo spinte proprio su uno dei ponti. Pensava che tutti fossero nella sala, sai, a far festa, così, dove c'era il catering. Però non hanno calcolato che un passante che ci vedeva benissimo ha notato la scena, ha utilizzato il maxi zoom del cellulare,
4: li ha
3: filmati e certamente sono finiti sul web.
4: Loro a farla accanto alla vetrata.
3: Però ci si chiede chi erano questi due, perché sul varo di quella nave c'era un sacco di gente conosciuta, i VIP.
4: Che dire? Le navi, insomma, portano, non lo so, io non
3: mare, profumo di mare.
4: Ah, è vero, mare
1: profumo di mare,
3: sai, che
4: sera io voglio salpare. Scusate.
3: Il pianeta Terra è sottoposto da circa 24 ore ad una forte tempesta geomagnetica che progressivamente sta diminuendo la sua potenza.
4: Onde elettromagnetiche che arrivano.
3: Assolutamente sì.
4: Che mi fanno bene, ma sai che io sto bene stamattina, ragazzi? Quindi tante onde elettromagnetiche, signora, devo vivere con
1: Tananai, Annalisa,
3: con le microonde,
4: mettiti dentro il microonde.
1: Tutte storie brevi, non lo so, io non sono tanto da storie brevi, voi siete da storie brevi?
4: No, io ho 18 anni.
1: Tu ciao.
3: Io mordi e fuggi, assolutamente, mi distingo dalla folla.
1: Hai capito? Quindi lei è tutte storie brevi.
4: Te l'ho detto che sotto questo maglione c'è il fuoco.
3: C'è il fuoco, sì.
1: Sotto quel maglione.
5: Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: Sono le 6:30.

Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio. Nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. E nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

0: ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Beh, è giunto il momento di lasciare spazio ad alcune delle pillole del meglio delle parole online. Tanto divertimento, buon umore, insomma, cercheremo di strapparvi un sorriso con delle notizie curiose e simpatiche. Un buon proseguimento di giornata.
1: Per questo hai rubato il cuore.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
3: Con l'orlo sbagliatissimo, costa da Bragamola. Cioè, no, non se ne può più.
4: Ma i miei come cadono?
3: Cioè, se ci fosse ciò.
5: Allora.
3: No, non cadono i tuoi perché son bassi.
4: Guarda che. No,
3: non cadere da lì, no. Perché poi l'azienda ha ancora dei guai.
4: Okay.
3: La Samad Verdi.
4: Volevo farvi vedere.
3: Poi, poi io te li guardo bene.
4: Va bene, no, me li misuri apposta.
3: No, non è che faccio la sarta.
4: Perché no?
3: Chiamiamo Sean un attimo.
4: Chiamiamo nostro... Sean? Sì, perché
3: nostro...
4: no? Perché
3: no, no? Però veramente questa foto, andatela a vedere, CorrierdellaSera.it, non sto raccontando niente di più. Però anche ieri sera Alberto Angela con questo pantalone che cade male, che fa lo sbuffo, hai capito? Cioè il pantalone deve essere tac.
4: E allora mandiamoli tutti in Francia, colgo la palla al balzo, visto che c'è il bonus rammendi, li mandiamo tutti
3: bonus
4: quanti.
3: Bonus rammendi
4: in Francia hanno fatto il bonus rammendi per evitare di buttare le cose, il vestiario, le scarpe.
3: Sì.
4: E quindi ti hanno dato un bonus da andare a spendere dal calzolaio, da quello che ripara i vestiti e le magliette, per cercare
3: Figo.
4: Di riciclare il più possibile. Guarda
3: Figo.
4: Che bella cosa che è venuta fuori. Bravi francesi per
3: Figo.
4: Una volta. Quindi
3: sì.
4: Tutti quelli che hanno l'orlo che fa schifo, andate
3: sì.
4: in Francia, vi danno anche dei soldi.
3: E beh, andate in Francia, devi essere francese, quindi è tutta una... cioè tu stai baffando, è una badolata quella che stai dicendo.
4: Cioè, allora,
3: la presa della Bastiglia, come già?
4: Io ho preso il Polase, è uguale, va bene.
3: No, là c'era la Bastiglia, il Polase è un'altra cosa. Ma guarda che sei più scemo degli scemi.
4: Oui, c'est moi, c'est moi. Non sono bello, piaccio, come diceva Gerry.
3: Ma pisa Picurt, bravo, pisa Picurt.
6: Le Badole Online.
7: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Annalisa è la rappresentante di lista. Siamo nella serata delle cover del Sanremo 2024. Sweet Dreams.

0: Sono le 7:01.
1: Le pagine informative dall'Italia e dal mondo. È arrivato il momento delle news.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport. Con il GP del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: pronti anche questo weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, a tenervi compagnia in questo fine settimana con la musica e con tutte le nostre rubriche, con le pagine informative. Rimanete sintonizzati con noi.
1: Viaggio senza più bisogno di sapere la destinazione, non importa dove, non importa come, perché la vita è un abito da sera, un'occasione singola.

0: appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione. E si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini, nel 1965, il pilota Rubens Barrichello, nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu, nel 1982, e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno, nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio, dal 2001 ad oggi. La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
1: ho conosciuto finalmente il nostro poeta, e quindi
2: va bene. Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però me li fai fuori onda.
1: Calma. Ai poeti ai quali siamo abituati è molto giovane, ecco perché.
2: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
1: Sai che Ippo, quando si parla di Pascoli,
2: Ungaretti è
1: si parla dei poeti, ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa
2: te,
1: gente
2: te immagini,
1: così.
2: Io così penso solo a Babbo Natale comunque.
3: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Badole Online.
1: C'è un DJ, un nostro collega, che guadagna 200.000 euro a serata. No, ve lo so lei. Potevamo pensarci prima, utilizzare i suoni ipnotici propulsivi.
4: Io l'ho fatto quando ero ragazza. Vedi,
1: ma tu prendevi 200.000 euro a serata?
4: Ma anche di più, se volevo.
1: Ah, però.
4: Se volevo. Chiedevo e mi davano.
1: Sì.
4: Ma hanno sempre coperto d'oro, guarda.
3: Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11.
5: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga.

0: su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
5: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
6: Semplicemente la radio della vostra città.

0: cercheremo di tenervi compagnia anche questa mattina, anche e soprattutto nel weekend, con la nostra musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione e l'almanacco.
1: Sono le 7:30.

0: ed ora pubblicità.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio

qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Buon caffè, ma soprattutto un buon weekend anche qui in compagnia di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Noi ci siamo al vostro fianco a tenervi compagnia con la musica e non solo.

preparati, vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia con la musica, quella dei grandi successi italiana e internazionale, le pagine informative, l'almanacco, quindi rimanete con noi.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati in

0: così un po' hot, va a ruba adesso il telefono degli infedeli. Si chiamano ci vorrebbe Lele, che lui sa parlare bene il giapponese, anche il cinese, anche il coreano, se ci mettiamo insieme. Non è uno smartphone di ultima generazione, però è un modello che ha una chiusura conchiglia tipo vecchio design, lo rende particolarmente appetibile per gli utenti che non sono
1: non è neanche pesante, piuttosto leggero.
0: Poi la modalità privacy permette di leggere il messaggio ed essere avvisati all'arrivo di una chiamata solo attraverso un codice segreto.
1: E qui
0: si controllano i messaggi, le fotografie, le chiamate, a parte che tu sappia questo codice, in pratica ha un PIN particolare.
1: Sì.
0: Il momento, il telefono degli infedeli è solo in Giappone e in cima alla classifica dei modelli più venduti, che poi tutto sommato è un telefono un po' sfigato, perché sai che adesso vanno di moda quelle tavolette, quindi è un telefono così a conchiglia, vecchio stile.
1: Vecchio stile, però sai, comunque lo metti ovunque,
0: però
1: lo puoi nascondere.
0: Ma scusa, ma tu ti puoi mettere un PIN sul tuo telefono e lei o lui che ti guardano il telefono
1: lo possono. Però poi nel momento in cui tu hai già il PIN sul telefono sei già fregato, vuol dire che hai già qualcosa da nascondere.
0: Anche qua, e anche qua c'è il codice segreto.
1: Ma qui il telefono a conchiglia lo puoi mettere dappertutto.
0: Sì,
1: l'obiettivo è quello di non far mostrare lo strumento del tradimento.
0: Quello lì secondo me diventa il secondo telefono, diventa il telefono con il numero che la moglie non ha o che il marito non ha del proprietario del telefono. È sempre il solito problema.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una. Un omaggio al Banco del Mutuo Soccorso con Moby Dick.

0: Sono le 8:08.
1: È tempo di lasciare spazio all'informazione, quella nazionale, e poi l'appuntamento con la musica.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
3: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
4: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
3: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
4: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
3: Lo sport, col Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Ed ora l'almanacco con i grandi compleanni della musica.
1: Sabato 23 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gatto Pardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva 70enne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio, nel 1729 il poeta Giuseppe Parini, nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome, e nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online.
1: L'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: I still haven't found what I'm looking for.
3: Promosso?
4: Stamattina posso andare a casa? Mi spiace?
5: Non c'è problema.
4: Ho lavorato già 4 ore sta settimana.
5: No, prendiamoci una settimana di feste e di celebrazioni, quindi possiamo tranquillamente, diciamo.
2: Non possiamo perché siamo italiani. Gli italiani sono gli stacanovisti d'Europa.
5: No, ma voglio dire, se il CEO dell'azienda, se il consiglio d'amministrazione è interista, si può anche fare questa concessione.
4: È bella questa, il consiglio d'amministrazione interista dell'azienda.
5: Voglio dire, possiamo fare una settimana di celebrazioni, festa nazionale per noi, possiamo così prenderci anche noi, lavorare 4 ore la settimana solo per questa, però.
4: Sì. Mandiamo pure la radio alle ortiche, tu dici?
5: Ma mettiamo l'automatico.
6: Le badole online.
7: Hai capito?
4: Di Viagra tra poco, vero Carmen? Ci sono le ultime sul Viagra, sul consumo,
5: ultimissime dall'Italia e dal mondo.
4: Io voglio fare subito una domanda.
2: Andrew, parla di Viagra, indica me. Andrew, non ho capito.
4: Andrew, dimmi. L'hai provato?
2: No.
4: Di la verità.
2: Non ancora.
4: Mai?
2: Mai.
4: Sai di amici che l'hanno provato?
2: So di un amico che l'ha provato.
4: E com'è?
2: Dice che è un po' duro.
4: No! Ma Andrea,
1: accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le badole online.
0: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: Ancora una buona giornata a tutti voi da Radio Piemonte Sound, amica radio. Ne approfittiamo anche nel weekend per ricordarvi che se volete richiederci delle canzoni potete farlo inviandoci un messaggio al 333-8209-023 o chiamando lo storico numero di telefono 0171-260-900. Rimanete sintonizzati, a tra poco.
1: Ciao a tutti, sono Bustare e mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: L'appuntamento con la musica dei grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, non manca mai, ma ora è tempo di spot pubblicitari.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Radio Piemonte.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo della provincia di Asti. Nelle giornate di oggi, sabato 23, e domani, domenica 24 maggio, si svolge il Rally del Grappolo, che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Celleno Mondo, Cossigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Revigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Badole online, il programma cult del mattino compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Torniamo ai pinguini.
3: Ma torniamo ai pinguini, si chiama pebbling. È questo trend romantico ispirato ai pinguini, dove tutti i giorni uno al bene amato o alla bene amata invia qualcosa.
2: Deve portare qualcosa.
3: Un messaggio, un fiore, questa cosa che tutti i giorni uno si ricorda di qualcosa, di fare qualcosa.
2: Tu stai già trasportando tutto nella versione umana. Mandagli un messaggio,
3: scrivi. Perché il trend romantico che c'è di questi tempi è quello mutuato dai pinguini.
2: Ok, quindi come il pinguino porta la pietra, tu mandami almeno un messaggio.
3: Perché si parla, diciamo, del furto?
2: Guardalo un po', lui sta tutto impettito, sembra che voglia
4: sembra
2: imitare
4: il pinguino.
3: Perché si parla di furto? Perché diciamo che al bene amato uno può anche inviare, che ne so, una foto condivisa, che non è proprio farina del tuo sacco, per questo che si parla di furto. Però dalle parti dei pinguini si fa, d'altronde l'amore, l'argent font la guerra,
2: se ci arriva il pinguino.
4: Potrei cominciare con una pietra oggi, vediamo come l'accoglie mia moglie questa sera.
2: Sì, tu porti una pietra.
4: Una piastrella, la rubo dal vicino, tanto sempre garage aperto.
3: Non tutte le pietre sono uguali, non tutte le piastrelle sono uguali. Deve avere un significato.
4: Sì, deve avere un significato.
2: Ma vi hanno mai rubato un fiore al giardino di una persona, scavalcando magari un muretto? Ecco, quelle
3: sono lì arrivano già i carabinieri.

0: poi c'è anche un Rottweiler
1: pure, vabbè, no,
0: allora,
1: no,
0: se no, capito,
1: sapete perché vabbè. Non capita mai a casa Pantaleo questa cosa qua, eh? Perché quando mia moglie vede una cosa bella da qualche parte ha già scavalcato lei per andarsene.
2: È chiaro.
3: Katia, scusaci, ma la canzone non la troviamo. Questo muratore non si trova, però noi facciamo veramente.
2: Ma i muratori non li trovi mai, devi sempre aspettare dei secoli.
3: Quando li cerchi. Se vuoi ne scrivo una sul muratore in questo momento, cioè, a due minuti ve la canto.
0: Che si intitola muratore, sì. Una roba un po' più semplice. Non poi... abbiamo neanche l'imbianchino, neanche il falegname.
3: Non c'è un artigiano,
0: tutta,
3: manco a pagarlo.
0: Roba che serve, è tutta roba che serve, per l'amor di Dio.

0: Radio.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti da tutto lo staff di Radio Piemonte Sound. Siamo qui anche oggi, anche nel weekend, pronti a tenervi compagnia. Bene, inizieremo la nostra mattinata con la musica, i grandi successi di ieri e di oggi, e poi le rubriche, le pagine di informazione, l'almanacco e ancora musica. Rimanete sintonizzati con noi.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani.
1: A chi mi dice con Davide da X Factor.

Sabato 23 maggio 2026 la chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio, Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dalla guglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio. Nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. E nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: qualche spot pubblicitario e tra poco torna la musica.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
4: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: La redazione nazionale per le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
7: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
8: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
7: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
8: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi. Una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centro-sinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centro-destra.
7: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque del Golfo Golfo degli Angeli a Cagliari. Il programma odierno prevede 3 regate di flotta in rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Nella giornata di domani si disputeranno le ultime 2 regate di flotta.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Prossime news tra mezz'ora.
0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Un buongiorno e un buon weekend. Come tutti i fine settimana, le pagine informative, la musica, quella di grandi successi italiani, internazionali, del passato e di oggi. Rimanete con noi.
10: Mi sento

0: Piazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Buongiorno a tutti, vi parlo dal Parco Parri, poi ci sarà Giacomo che vi parlerà da Mondovì. Oggi è una mattinata dedicata a Spazzamondo. Spazzamondo è un evento promosso da Fondazione CRC che ovviamente vuol sensibilizzare tutti quanti sulla raccolta dei rifiuti, sul fatto di tenere in ordine e pulite le nostre città. Tutti vogliamo le nostre città sempre più pulite, sempre più in ordine, e quindi sensibilizzare soprattutto i più giovani, i più piccoli, a non buttare le cartacce, non buttare i rifiuti, quelli che devono essere raccolti in un certo modo e non così abbandonati per strada soprattutto. E quindi tantissimi ragazzi, tantissime associazioni, poi vi farò l'elenco, sono veramente tante, che partecipano a Spazzamondo. Oggi gireranno per le città, per tantissime città, perché noi siamo in diretta da Mondovì e da Cuneo, ma Spazzamondo è in tutta quanta la provincia, anche i centri più piccoli oggi cercheranno di raccogliere ciò che è stato buttato da persone che non sono ancora state sensibilizzate su questo aspetto. Quindi un mondo più pulito, un ambiente più sano, Spazzamondo. Più tardi sentiremo anche le voci dei protagonisti, qui saranno tantissime, e tantissimi saranno anche a Mondovì. A più tardi.

0: su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la musica non manca mai, ma ora è tempo di pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

La radio stimola, informa, intrattiene. Lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

0: La linea alla redazione per le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona nell'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei quattro arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B. Il Bari in retrocede in C. È il verdetto dei play-out che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
5: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
2: E per questa edizione è tutto, più tardi.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione Rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Spazzamondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Una battuta anche con la sindaca di Cuneo, che ovviamente non manca mai. Questo momento è importante per sensibilizzare la popolazione a tenere Cuneo più pulita.
2: Sì, questo è un momento importante, ormai storico, e penso sia proprio conosciuto ed apprezzato dai cittadini, che in genere sono molto presenti, ed è un sottolineare l'impegno civico di tutti di tenere pulite le aree pubbliche. Lo deve fare l'amministrazione, ma ognuno per un pezzetto può contribuire veramente a fare più bella la città.
1: È tutto pronto per Spazzamondo, stiamo qui con il presidente. Buongiorno presidente.
3: Grazie, buongiorno a voi e tutti i vostri radioascoltatori. Un momento di nuovo importante, la sesta edizione che vede i numeri in crescita. Oggi avremo più di 22.000 persone coinvolte, oltre 176 comuni. Questo ci permette di guardare con serenità e capire anche che la nostra comunità ha grande attenzione per la sostenibilità. Sostenibilità e partecipazione sono anche due dei nostri pilastri del programma di mandato, per cui oltre la presenza quindi nei vari comuni, per noi diventa davvero bellezza, sostenibilità, partecipazione, un grande momento per la nostra comunità.

0: Spazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Siamo in Piazza Martiri della Libertà davanti al municipio di Mondovì per Spazzamondo, la quinta edizione. Siamo col vice sindaco. Allora, la mattinata sta per cominciare, siamo pronti?
2: Sì, siamo assolutamente pronti. In questo momento c'è la distribuzione delle magliette e dei guanti per la raccolta. Un'edizione record di Spazzamondo Mondovì. Siamo già a più di 750 adesioni. Nella mattinata sicuramente supereremo le 800 iscrizioni. Quindi un grande successo anche quest'anno. La città risponde sempre a questa iniziativa. Per cui ringraziamo la Fondazione CRC.
3: Ecco, Gabriele Campora, io per chi non vede, per chi sta ascoltando la radio, vorrei raccontarlo, vestito di arancione con questa magnifica maglietta che distingue ovviamente il popolo di Spazzamondo. È un'emozione ogni anno tornare a fare qualcosa per l'ambiente.
2: Assolutamente sì, e ringraziamo appunto di nuovo la Fondazione perché riesce a coinvolgere tantissimi giovani, bambini, studenti delle scuole, associazioni sportive e anche i CAS, i centri di accoglienza. Quindi ci sono anche tanti ragazzi che vengono ospiti nel nostro paese e possono conoscere il rispetto dell'ambiente e della nostra cultura.
3: Raccontiamo solo allora la giornata velocemente a tappe. Si parte da qui da Mondovì, poi dove si va e dove si arriva?
2: Si parte qui davanti al comune e vengono consegnate appunto magliette e guanti e data anche una zona di raccolta dei rifiuti in modo tale da avere una raccolta capillare su tutto il territorio comunale. Verso mezzogiorno ci si ritrova qui davanti al comune con i sacchi raccolti, si peserà la quantità di rifiuti che purtroppo verranno trovati e si farà poi una foto di gruppo per festeggiare questa bellissima giornata insieme.
3: Buon Spazzamondo allora.
2: Grazie anche a voi.
1: Grazie al vice sindaco di Mondovì, noi con la mattinata continueremo a raccontarvelo e torneremo presto dalla postazione di Radio Piemonte Sound a Mondovì.

rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni, della musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionali, con l'Almanacco.

Sabato 23 maggio 2026 la chiesa ricorda San Desiderio, San Eutizio e i santi Lucio Montano e compagni. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, il buongiorno si conosce dal mattino, racconta come già dalle prime fasi di un evento si può intuirne l'evoluzione e si celebra la giornata mondiale contro l'infibulazione. Insieme al sito accadeoggi.it siamo allo spazio dei fatti del giorno nel passato. Nel 1099 a Modena prendevano il via i lavori per costruire la cattedrale cittadina realizzata dall'architetto Lanfranco, citato come celebre per il suo ingegno, sapiente e dotto. Nel 1498 in Piazza della Signoria a Firenze veniva giustiziato Girolamo Savonarola, il dittatore della città riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1915 l'Italia dichiarava guerra all'Austria-Ungheria durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1949, unificando i territori occupati da americani, francesi e inglesi, nasceva la Repubblica Federale Tedesca. Nel 1953 un violento nubifragio si abbatteva su Torino, danneggiando la mole antonelliana, di cui precipitavano al suolo 47 metri di mattoni staccatisi dall'aguglia. E nel 1963 il Gattopardo di Luchino Visconti conquistava la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1992, facendo esplodere un tratto d'autostrada nei pressi di Capaci a Palermo, la mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della sua scorta. Nel 1995 veniva annunciato il linguaggio di programmazione Java, avrebbe semplificato l'esecuzione di software da sorgenti remote. 25 anni fa, nel 2001, per la prima volta il Monte Everest veniva disceso dalla vetta con uno snowboard. A riuscire nell'impresa era il 22enne francese Marco Siffredi. Nel 2002 si spegneva settantenne a Roma l'autore e interprete Umberto Bindi, le cui canzoni avevano conquistato le platee mondiali. Nel 2021 la 24enne turca Rumeysa Gelgi conquistava il primato di donna più alta al mondo con 2 metri e 15 centimetri, mentre l'Italia tornava alla vittoria nell'Eurovision Song Contest dopo 31 anni grazie ai Maneskin in gara con Zitti e Buoni, con cui qualche mese prima avevano vinto il Festival di Sanremo. Sono nati il 23 maggio. Nel 1729 il poeta Giuseppe Parini. Nel 1934 Robert Moog, l'ingegnere e inventore del sintetizzatore che porta il suo nome. E nel 1956 il disegnatore Andrea Pazienza. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Ceccherini nel 1965, il pilota Rubens Barrichello nel 1972, la conduttrice TV Andrea De Logu nel 1982 e la cantante e autrice Levante, nata in questo giorno nel 1987. Per questo 23 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Spazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Proseguo la mattinata di Spazzamondo a Mondovì, qua non sono ancora partiti ma veramente fremono i preparativi. Sì, ma poi Luca Robaldo, come sta andando?
2: Beh, direi centinaia di persone che stanno partecipando, bellissimo vedere i più giovani e i più piccoli che sono forse più sensibili delle altre generazioni a questo tipo di iniziative. Un grande grazie a Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ogni anno ci sprona in questa bellissima attività e attraverso questo sprone ci consente di farla tutto l'anno, perché poi queste pinze, questi sacchi restano a disposizione, queste divise restano a disposizione. Anche una bella giornata di inclusione, di partecipazione attiva delle tante comunità straniere che abbiamo il piacere di avere in città. Insomma, tutto funziona, la giornata è bella, speriamo che trovino meno chili possibile di rifiuti, perché vuol dire che siamo tutti tanto educati. Purtroppo la classifica è sempre quella, chi ne ha raccolti di più, a me piacerebbe essere fra quelli che ne ha raccolti di meno, perché vuol dire che qualcosa in più funziona. In realtà queste iniziative sono veramente importanti al di là dei numeri, perché davvero trasmettono a tutti un'attenzione alla propria comunità, al proprio territorio, che in alcuni casi stiamo un po' perdendo.
1: Giacomo, non trovi che manchi qualcosa però sull'elegantissimo sindaco di Mondovì oggi?
3: Manca una maglietta arancione che vedo però con felicità sparso per tutta la piazza, pronti a partire.
2: Sì, devo dire che io ho la collezione, nel senso che ogni anno, anche quando ero assessore, queste magliette le ho prese tutte, la prenderò anche oggi. Non riesco a essere presente come tanti altri colleghi di giunta che invece sono tutti presenti, perché il mattino del sabato per me è un mattino di lavoro, bisogna stare in comune e quindi devo salire su, ma poi li aiuterò nel corso della giornata. Questo per dire che cosa? Che siamo veramente tutti a disposizione, dal sindaco a tutti i cittadini alla giunta, ma siamo a disposizione della comunità, e questo è un bel segnale, credo veramente, per ognuna delle 175 comunità che partecipano a questa bella giornata.
3: Beh, allora noi ringraziamo il sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, per il tempo che ci ha dedicato, lasciamo tornare a lavoro allora, e poi noi continueremo a raccontarvi la mattinata dalla postazione di Radio Piemonte Sound qui in piazza a Mondovì.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
5: Sono le 10 e 7 minuti.

Vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, beh, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata.

0: Te amo. Andiamo.
1: Pianeta Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11 su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: Massimo Ranieri con Antonello Venditti in Alta Marea.

0: Piazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Sì, un grande colpo d'occhio, una grande emozione vedere tutta quest'onda arancione qui oggi nel comune di Mondovì, ma vorrei dire in tutta la provincia grande. Abbiamo 176 comuni iscritti, quindi tre quarti dei comuni della provincia hanno aderito a questa iniziativa e oltre 22.000 iscrizioni. Credo che questo sia un segnale significativo, il segnale più grande degli ultimi 6 anni. Siamo alla sesta edizione, questo a significare che questo grande progetto che è stato promosso dal nostro ente è un progetto che sta coinvolgendo sempre più cittadini proprio con questo spirito di condivisione ma anche di volontà di prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo.
2: E quanto è importante, quanto sono importanti iniziative come queste per il comune di Mondovì ma anche per la provincia di Cuneo?
1: Queste iniziative sono indubbiamente fondamentali per creare da un lato uno spirito di comunità e di partecipazione attiva, ma dall'altro importanti per lanciare dei messaggi significativi rispetto alla necessità di prendersi cura dell'ambiente in cui viviamo e di preservarlo oggi, ma anche in visione per il futuro, per il futuro delle nostre giovani generazioni.
2: Sì, è bello che appunto ci siano iniziative come questa, perché soprattutto negli ultimi anni, con la situazione geopolitica, le crisi internazionali, l'ambiente sembra magari essere anche un po' passato in secondo piano nel dibattito pubblico, comunque appunto nella lotta al cambiamento climatico. Quindi appunto è importante ed è bello sapere che ancora se ne parli, ancora si faccia qualcosa per almeno sensibilizzare sul tema.
1: Sicuramente le adesioni poi sono sempre più significative, perché non solo semplici cittadini, ma abbiamo anche associazioni di vario tipo, ad esempio anche le associazioni sportive, che sono un po' la novità di questi ultimi 2 anni, le scuole, che sono sempre al nostro fianco in tantissime iniziative che promuoviamo, e poi insomma anche il mondo delle imprese. Credo che questo sia altrettanto significativo, oltre che chiaramente i comuni e i semplici cittadini. Quindi siamo ottimisti rispetto al messaggio che vogliamo dare, perché la partecipazione è veramente molto molto significativa.
2: Bene, grazie mille, grazie per il tempo che ci ha dedicato, grazie a Fondazione CRC.
3: Farei notare che sono partiti.
2: Sì, sono partiti, è vero, sono partiti per la raccolta, è iniziata quindi Spazza Mondo ufficialmente, e noi rimaniamo qua e li aspettiamo al ritorno per accogliervi, accompagnarvi ancora questa mattina con musica e intrattenimento.
1: Grazie.
2: Grazie a lei.

Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook ed Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, che stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Ci spostiamo sulla statale 33 del Sempione, dove si rallenta per lavori, in corrispondenza dell'incrocio Castelletto Ticino per i veicoli in direzione rotatoria Milano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

0: Piazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Allora, dicevamo, i numeri sono veramente importanti, perché 176 comuni, 22.000 persone iscritte, 100 scuole, 1.454 iscritti, cittadini e famiglie, gruppi, tanti gruppi che sono anche qui. Fatemi un applauso intanto, perché siete tantissimi, piccoli, grandi. Presidente, un bel colpo d'occhio.
2: Esattamente, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie alla sindaca che ha già anticipato i numeri e per le parole. Io credo che la grande attenzione e sensibilità, ma il grande applauso va fatto a quelle 22.000 persone che oggi con la sensibilità che hanno dimostrato e l'attenzione al pianeta ci permettono di fare queste manifestazioni. Partecipazione è uno degli elementi del nostro mandato, come anche consigliere generale Roberto Ricciardi nella sua doppia veste, che ha coinvolto anche tutto il mondo del commercio e anche l'advisory boardiano. Sapete che abbiamo voluto, e qui ci sono un sacco di ragazzi giovani, la sensibilità, l'attenzione e il lavoro che i giovani, che ci permettono di avere la linfa nuova, ci permette di vedere anche in questi momenti questa onda arancione. Per cui per noi è un momento che continueremo e che vede dei numeri che ogni alto ogni anno si alza. Per cui bellezza e partecipazione sono due elementi che noi mettiamo sempre a fattor comune. Grazie, grazie di avere, e lascerei la parola a Federico, così ci racconti anche cosa state facendo.
1: Esatto, con me. Perché voi state facendo una cosa veramente importante e curiosa. Benvenuto Federico.
3: Grazie, sì, io sono Young Advisory Board di Fondazione CRC, che rappresenta lo sforzo della Fondazione per includere i giovani nei suoi processi decisionali. Sono qui con il mio collega Stefano Galfre, noi siamo della Commissione Ambiente e Sviluppo Locale, quindi un evento come questo abbiamo il nostro habitat naturale. In particolar modo siamo qui perché oggi inauguriamo un murales fatto sui muri liberi, realizzato con vernice CO2 assorbente, quindi un tentativo di sensibilizzare su quelle che sono le tematiche del rispetto dell'ambiente, della bellezza, della rigenerazione urbana, perfettamente in linea con la visione della Fondazione, con però un intervento concreto, quindi qualcosa che effettivamente educa l'ambiente. E ovviamente ci teniamo a ringraziare la Fondazione per il suo supporto, tanto a livello di idee quanto a livello materiale e organizzativo.
1: Idee nuove, quindi giovani che vogliono coinvolgere altri giovani, e meritate veramente un grande applauso, perché questa cosa di usare le vernici che non inquinano, quindi sono vernici che questa idea che i ragazzi dovrebbero assolutamente copiare.
3: Sì, è un materiale molto innovativo, tra l'altro difficile da reperire, però un materiale che prospetta un modo nuovo di sviluppare, di approcciarsi anche al tema della rigenerazione urbana, di far coesistere l'uomo e l'ambiente, in qualche modo convogliare il messaggio che possiamo svilupparci, possiamo crescere e farlo in un modo che rispetta l'ambiente.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Spazzamondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
2: Eccoci dalla piazza di Mondovì con Radio Piemonte Sound, e qui con noi Erika Chiecchio, che è già stato assessore comunale a Mondovì, consigliere attualmente, soprattutto è parte, oggi mi rappresenta il parco Alpi Marittime, ma ci racconta anche una Mondovì che già tanto tempo fa pensava all'ambiente in maniera seria. Siamo vicini a una vecchia sede di cosa?
3: Buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono di Mondovì e facevo già parte di un gruppo che faceva capo al WWF di una sezione storica qua di Mondovì, e aveva proprio sede qui vicino al comune, e organizzavamo allora, quindi sto parlando degli anni 90, delle giornate di pulizia. Andavamo alla ricerca delle discariche, tanto che avevamo anche fatto una piccola pubblicazione proprio dove avevamo raccontato che cosa trovavamo in queste discariche. Partecipo a Spazzamondo da quando è nata, quindi questa iniziativa io ce l'ho avuta sempre nel cuore, e anzi durante l'anno a Mondovì cerchiamo di organizzare sempre giornate dove andiamo a pulire quelle zone un po' più critiche, zona industriale, scarpate, dei viali, zone un po' più scartate e i bordi strada, cose che abbiamo fatto sempre in maniera continua con le magliette arancioni di Spazzamondo.
2: Oggi con le magliette arancioni, ma appunto si fa quasi quotidianamente.
3: Certo, abbiamo sempre utilizzato i materiali che venivano consegnati dalle pinze, le magliette, gli zainetti, i cappellini, e così ci riconoscevano, e ogni tanto lasciavamo un cartello con scritto: quest'area è stata pulita ed è tornata ad essere pulita grazie ai volontari di Mondovì, perché abbiamo un gruppo di volontari. Adesso stiamo rimpolpandolo, ma vorremmo ritornare un po' più presenti sul territorio.
1: Dicevo già prima che è bello sapere, vedere che ci sono iniziative come queste, che dietro c'è un lavoro enorme che viene portato avanti poi tutto l'anno, soprattutto in un periodo in cui l'ambiente sembra essere passato un po' in secondo piano rispetto alle crisi internazionali. Quindi immagino che sia anche una soddisfazione comunque per lei, che appunto è da anni che porta avanti progetti come questo, vedere che Spazzamondo continui.
3: Certo, io spero che la fondazione si impegni sempre di più in questa iniziativa, cosa che sta facendo effettivamente in maniera egregia, perché coinvolgere così quasi tutti i comuni della provincia Granda vuol dire essere veramente sul pezzo. È una sensibilità che sta crescendo, specialmente nelle generazioni anche di stranieri che sono residenti qua adesso in Piemonte e nella provincia di Cuneo in particolare, tanto che con alcune comunità stranieri di Mondovì abbiamo organizzato già 2 mesi fa una giornata di pulizia di 2 giardini storici, ma una pulizia strong, proprio tosta, e quindi sono contentissima io per queste iniziative.
1: Bene, la ringraziamo, e noi torniamo poi tra poco a raccontarvi Spazzamondo dalla piazza di Mondovì agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Digi. E con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte.
4: Sono le 11:02.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
6: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
7: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
6: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale. Procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
7: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
6: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tiebreak. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: su alcune tematiche. Ti passo il microfono così ci racconti tutto.
1: Buongiorno a tutti, come detto nell'introduzione, effettivamente noi siamo parte della Commissione Ambiente e Sviluppo Locale dello Young Advisory Board della Fondazione CRC, un ente nato per includere i giovani nei processi decisionali della Fondazione. In particolar modo noi ci occupiamo di portare quello che è il punto di vista delle giovani generazioni sul tema ambientale, un tema che effettivamente ha ricevuto tanta attenzione negli ultimi anni, spesso però in maniera un po' superficiale. Ci si limita a parlarne molto senza agire, senza attivarsi per la tutela dell'ambiente, la tutela di quella che è la nostra casa alla fine. E quindi questo progetto, questa idea di realizzare un murales con vernice CO2 assorbente nasce proprio da questo punto di vista. Parlare di ambiente, infatti l'obiettivo, il tema del murales è proprio la rappresentazione di un albero in città, quindi della natura che in qualche modo si riappropria degli spazi urbani in maniera però non invasiva, cercando di convivere in simbiosi con essi. Quindi da un lato sensibilizzare, ma farlo in maniera attiva, farlo con un'opera che effettivamente si impegna per contrastare il cambiamento climatico. L'idea fondamentale di queste vernici è proprio quella di, tramite un processo chimico, di catturare la CO2, quindi contribuire a migliorare la qualità dell'aria. E quindi, insomma, in linea con quella che è la missione della Fondazione, che ovviamente ringraziamo per tutto il sostegno che ci ha dato per questo progetto, e poi per appunto l'organizzazione, il supporto all'organizzazione, all'acquisto dei materiali, che sono rivelati anche piuttosto complicati da reperire proprio perché si tratta di tecnologie abbastanza recenti. L'idea è proprio quella di coniugare quello che è il tema della rigenerazione urbana, della bellezza, una delle parole chiave, uno degli ambiti di intervento fondamentali della Fondazione, con il rispetto per l'ambiente e un'azione concreta a favore dell'ambiente stesso.
2: Vuoi anche presentarci velocemente i tuoi...
1: Sì. Certo, noi siamo una commissione di 5 componenti, la quinta purtroppo non è qui, Maria Sole. Abbiamo Isabella, che si è occupata del rapporto con gli artisti, con i fornitori. Marwen, che si è occupato del rapporto con gli enti coinvolti nel processo, l'ottenimento delle autorizzazioni, anche del rapporto con gli artisti. Tra l'altro qui abbiamo Gabriele Laurenti, uno dei 3 artisti che ha realizzato l'opera, insieme a Gianpaolo Scarpa e Samira Letti. Poi abbiamo Stefano, che invece si è occupato del rapporto con i fornitori, del reperimento dei materiali per l'opera.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

questo voglio te, per questo voglio te.

0: Spazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Siamo qui in piazza Mondovì, ci ricolleghiamo con la diretta di Radio Piemonte Sound. Vediamo adesso il vice sindaco arrivare con diversi sacchi e vediamo un po' quello che ha da dirci, quello che ha raccontato.
2: Ecologica, dove c'è anche la parte relativa ai RAE, che sono questi rifiuti elettrici e elettronici che vengono comunque poi smistati per il giusto percorso di riciclaggio. Quindi ancora di più non bisogna assolutamente depositare materiali che possono inquinare in maniera anche pesante l'ambiente.
3: Allora, vice sindaco, assessore, noi la lasciamo andare a, fra l'altro adesso dividete i pani e i pesci, come si suol dire.
2: Diciamo che la carta, la plastica è talmente sporca che si diventerà tutto purtroppo RSU, ma il vetro riusciamo a riciclarlo, quindi avremo una separazione tra rifiuto indifferenziato e vetro.
4: Perché poi non è solo importante raccogliere, ma puoi anche riciclare nel modo corretto.
2: Assolutamente, infatti la raccolta differenziata, anche che viene fatta a casa, è giusto farla correttamente, quindi distinguere i vari materiali, ma cercare di averli anche nelle condizioni migliori, quindi sciacquati, puliti, che poi riescano ad essere riciclati e che vengano valorizzati.
4: Grazie mille.
3: Bene, i primi risultati di Spazzamondo, la facciamo differenziare quello che si può e la riprendiamo mentre dà il buon esempio. Grazie.

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
1: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
0: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro. Dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato, il mio obiettivo è portare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
0: Oggi Bologna Inter e Lazio Pisa, domani Parma Sassuolo e Napoli Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino Juventus, Milan Cagliari, Verona Roma Lecce Genoa e Cremonese Como. Il Südtirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiolla Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genoa nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: let me go.
1: Spazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
2: Siamo in compagnia di
3: Alpi del Mare.
4: Alpi del Mare.
2: I nomi,
3: Io sono Crina.
4: E io sono Gabriela.
2: E vi dicevate che fate parte, siete di una cooperativa. E state facendo anche un po' una gara interna vostra su,
4: sì,
2: su questo spazzamondo e su chi raccoglie più rifiuti, giusto?
3: Sì, giusto.
2: Raccontatemi un po' quello che appunto che fate voi come cooperativa, la giornata di oggi, com'è stata la raccolta, cosa avete trovato per le strade?
3: Abbiamo trovato della carta, abbiamo trovato lattine, mozziconi di sigarette, abbiamo fatto un giro di Borgatto, poi siamo scesi qua in piazza vicino al comune e i ragazzi sono molto contenti, felici, dove faranno un incontro anche nella nostra cooperativa Alpi del Mare questa estate, dove gli vengono spiegati il metodo di raccolta indifferenziata.
2: E la cooperativa in generale, più o meno un'introduzione di cosa si occupa, di cosa vi occupate?
4: Noi siamo

0: posto dove dormire, dove mangiare, perché la prefettura ci pensa, e dove, come dicevo, li facciamo integrare.
1: E quanto, quanto sono importanti iniziative come questa appunto per l'attività che fate voi?
2: Secondo me è molto importante, perché ormai viviamo in un mondo, diciamo, sporco. I nostri figli crescono in un ambiente non tanto sano, quindi è molto importante insegnare anche a loro di vivere nel pulito.
1: Bene, io vi ringrazio e ringrazio anche a tutti voi ragazzi per essere stati qui oggi, per quello che avete fatto stamattina a Mondovie, che si sta facendo in tutta la provincia, e vi ringrazio anche per quello che fate tutti i giorni come cooperativa.
3: Grazie a voi.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Spazzamondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
2: Eccoci ancora dalla piazza di Mondovì, a Spazzamondo, quest'oggi, questa mattina. Abbiamo visto arrivare appunto le prime persone, vediamo già la piazza riempirsi di rifiuti, di sacchetti che vengono smistati e differenziati negli appositi scatoloni, che poi verranno appunto buttati nei giusti contenitori.
3: Sì, dispiace un po' che sia tantissima la mole di rifiuti che purtroppo andranno nell'indifferenziato, proprio perché anche mentre vengono lasciati rifiuti tipo carta, tipo vetro, che potrebbero essere benissimo comunque messi negli appositi contenitori, invece si preferisce lasciare così e aumenta la massa e il volume, che poi andrà dar da mangiare alle discariche.
2: Rifiuti che potrebbero essere riciclati, lasciati in strada, diventano poi inevitabilmente da buttare nell'indifferenziato, quindi eccoci ancora dalla piazza, quindi l'impossibilità di riciclarli. Facciamo un punto della situazione, vediamo i numeri,
3: esatto,
2: di questo
3: Giacomo,
2: spazzamondo.
3: Io direi così, anche perché effettivamente sono 6 anni, la 6ª edizione, e ricordiamo sempre che dietro le quinte c'è la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, poi il coinvolgimento di ogni singolo paese del territorio, oltre 170 su 250 comuni è sicuramente una percentuale molto molto alta. E poi, come dicevano tutti, la stessa Berlatti per la fondazione, grazie al cielo questa iniziativa è stata anche un po' imitata e seguita da altri eventi, ma parliamo anche di chi collabora. Li vogliamo ricordare che sono sempre importanti: Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPICI, Cooperativa Erica, i consorzi ACEM, CEC, XEA e COAPSER, che sono

0: destinati insieme, appunto, come dicevi, alle scuole. Questi sono un po' i numeri che porta a Spazzamondo con questa iniziativa nelle piazze della provincia di Cuneo.
1: Ci sono anche riconoscimenti che verranno poi dati appunto alle scuole, vedremo quali. Chissà se il sindaco si affaccia di nuovo alla finestra tipo Giulietta o Romeo, Romeo direi, però Romeo, no, non c'è più, il sindaco non c'è più, volevamo vederlo dalla finestra perché ammirasse questo che è il frutto del lavoro di questa giornata, magari lo coinvolgeremo più tardi. E Giacomo, che dire, io continuo a pensare che
0: lettore DVD
1: sia... Sì, mi sta proprio quando
0: vedo che ti ha colpito, vedo che ti ha colpito. Io ne approfitto anche comunque per ringraziare ancora Fondazione CRC, ringraziare tutti i volontari che hanno preso parte anche a questa iniziativa, che hanno permesso a Mondovì, ma come in tutte le piazze di Cuneo, abbiamo Luisella collegata, e tutte le piazze della provincia di Cuneo, di prendere parte a questa iniziativa e fare comunque del bene.
1: Bene, grazie Giacomo, quindi possiamo tornare ad aspettare l'arrivo dei rifiuti. Come a Natale.
0: Come a Natale.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del

0: Spazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Allora, l'abbiamo chiamata, l'abbiamo evocata, eccolo qua, è comparso. Direi che, insomma, possiamo dire che hanno fatto un gran bel lavoro, spiace un po' perché hanno trovato veramente tanta roba.
2: Purtroppo è il frutto di tanta maleducazione, di tanta disattenzione che c'è in giro, non solo per la nostra città, però è altrettanto bello vedere che da questa maleducazione nasce una grande sensibilità della maggioranza dei cittadini che fa questo tipo di lavoro e soprattutto il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ho ricevuto alcuni messaggi da alcune zone della città di persone, nonni soprattutto, che mi dicevano che è bello vedere questo fiume di ragazzi e di ragazzi contenti di aver dato il contributo non solo a questa giornata ma alla loro città, e credo che sia il portato più importante.
1: Come si diceva prima, sicuramente questa è una giornata, ma è una di tante.
2: Assolutamente, ci sono tanti gruppi che fanno questo anche senza la bellissima maglietta arancione o che utilizzano quella maglietta in altri momenti dell'anno, e questo è di nuovo uno dei frutti di Spazzamondo e uno dei frutti di tanta sensibilità che il nostro assessorato all'ambiente e tutti gli uffici comunali promuovono ogni giorno dell'anno. Non basta mai, purtroppo, perché, ripeto, la maleducazione dura a morire, ma credo che possa essere anche una sorta di gogna, no? Vedere tanti sacchi così forse a qualcuno fa venire un po' un esame di coscienza.
1: Speriamo. Grazie, sindaco.
2: Grazie.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
2: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere la lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
3: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
2: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
3: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
2: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12:55.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Radio Piemonte Sound.
2: Spazzamondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
6: Mondovì si sta per chiudere questa giornata di Spazzamondo che insomma è stata decisamente produttiva a giudicare dalla quantità di rifiuti depositata qua di fronte al comune. Cosa succede adesso, vice sindaco?
7: Adesso arriverà il mezzo dell'operatore del gestore della raccolta rifiuti che raccoglierà tutto l'indifferenziato, il vetro, la plastica pulita e poi nella giornata ci farà sapere la quantità di rifiuto raccolto, il peso, per avere comunque un'idea di quello che è stato il risultato di quest'anno.
6: Cosa aveva fatto Mondovì l'anno scorso?
7: L'anno scorso Mondovì era stata premiata dalla Fondazione CRC per la partecipazione, per la grande partecipazione dei cittadini, e quest'anno abbiamo fatto un anno record, come dicevo prima, perché rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato ulteriormente le adesioni, siamo arrivati a circa 800 iscritti, quindi ci auguriamo che anche quest'anno arriviamo di nuovo sul podio della fondazione per ottenere un premio per questo impegno che abbiamo messo, che ovviamente porta dei risultati ottimi che da una parte, come dicevamo in questo momento parlando con il vicepresidente della fondazione, sono aspetti positivi perché eliminiamo dei rifiuti dalle strade, comunque dai giardini, però purtroppo il negativo è che continuano ad essere presenti, quindi non c'è ancora l'educazione volta a evitare questi fenomeni.
6: I numeri confermano, vicepresidente, perché l'anno scorso insomma sono importanti quelli raccolti a livello provinciale.
8: Sì, sicuramente è bene guardare anche i numeri, soprattutto le tonnellate di rifiuti raccolti negli ultimi 5 anni, che sono circa 170, che consentono anche di avere una riduzione di emissione di CO2 proprio nell'ambiente. Noi a questo puntiamo, oltre che chiaramente, come ho già avuto occasione di dire, di lanciare un bel messaggio, un messaggio importante legato alla necessità di continuare a prenderci cura dell'ambiente in cui viviamo e di preservarlo in favore delle giovani generazioni e di chi verrà dopo di noi.
6: Che dire allora, Spazzamondo, arrivederci l'anno prossimo?
7: Assolutamente sì.
8: Assolutamente, arrivederci a tutti, grazie.
2: Dalla piazza di Mondovì è tutto per questa mattina di Spazzamondo, di raccolta di rifiuti. Vi ringraziamo per essere stati con noi e un buon weekend.

0: Piazza Mondo, in collegamento dalle piazze di Cuneo e Mondovì.
1: Al Parco Parri è partito lo spettacolo di magia per concludere questa giornata, per raccogliere i rifiuti per Spazzamondo 2026, questa bella idea della Fondazione CRC. Abbiamo avuto tantissimi ospiti questa mattina, sia sulla piazza di Cuneo che sulla piazza di Mondovì. Abbiamo colorato non soltanto con le magliette arancioni, ma anche con la nostra musica, con le nostre interviste, questo bel evento. Grazie a coloro che erano sulla piazza di Mondovì, grazie a coloro che sono stati sulla piazza di Cuneo, grazie a Rachele in regia. L'appuntamento ovviamente per Spazzamondo sarà per il prossimo anno, e buon sabato e buon ascolto su Radio Piemonte Sound a tutti voi.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Radio Piemonte Sound e Micradio vi accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.
2: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotauro del russo Zyaginstev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello Redit ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in Piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, l'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
2: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso il suo arrivo. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie, ha detto il pontefice durante il suo discorso nella cattedrale. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da organizzazioni senza scrupoli che hanno per troppo tempo potuto agire impunemente, ha così rimarcato il Papa.
3: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci, era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio dice: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
2: Sono attese oggi intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Saranno poi eseguiti gli esami autoptici dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Lunedì sera sarà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, cui corpo è stato recuperato per primo.
3: Paura nella notte a Roma, zona romanina, dove intorno alle 3:54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Non si registrano persone ferite. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile.
2: Siamo allo sport e il calcio. Nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi. Oggi in campo alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20:45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani alle 15 andrà in scena Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli si congederà ad Antonio Conte ospitando l'Udinese. Il gran finale scatterà la sera con 5 partite. Lecce ospita il Genoa e deve tenere a distanza la Cremonese, che riceve il Como. Ed è sugli altri 3 campi che ci si giocano probabilmente gli ultimi 2 posti liberi per la Champions League: Milan-Cagliari, Verona-Roma e Torino-Juventus.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso e ci ascoltiamo Concerto, canzone stratosferica degli Alunni del Sole, da lei appunto rivisitata.

0: Un saluto dai campioni dello sport.
1: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Mario Cipollini.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: La radio della tua città.
7: Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
8: Ascolta la musica che ami di più e i tuoi speaker preferiti con la purezza del suono digitale.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19:30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Ciao, sono Albertina, questa è Radio Piemonte Sound. Ho sbagliato radio o voi avete sbagliato radio? No, la radio è giusta e sono io che ho sbagliato radio. A presto, ciao.
12: Come on.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Sono le 14.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
3: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
3: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
2: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione. Poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Digi. E con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Radio Piemonte Sound.
3: Ed ora la nostra classifica per scoprire le nuove entrate e la nuova numero 1 della settimana. Numero 30.

0: numero 29.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Mara Sattei.
2: Quando sei con me, cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: settimana. Numero 28.
1: C'è chi parlerà sempre di te, comunque sia. Che tu faccia del bene o del male, anche una magia. Chi dirà di te e la tua

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: posizione numero 26.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
3: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
4: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
4: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
3: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: ferma. Ritorniamo tra poco.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Numero 23.
3: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABC di Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti.

0: numero 16.
1: Eddie Brock,
2: Radio Piemonte Sound, un bacione.

0: Sono le 16:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È atterrato alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
2: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumo, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
2: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice: ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: 30 successi, 30 super hit. Il super hit si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Super hit. Ritorniamo tra poco.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
1: Ma non tutto è sempre sicuro.
2: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
5: Audi Zendro Macuneo in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it. Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Ed ora una super hit del passato.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22 sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Super Hit.
1: Super Hit. Le più forti,
0: le più trasmesse,
1: le più hit.
0: Super Hit si ferma.
1: Ritorniamo tra poco.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Super Hit, le 30 canzoni più suonate della settimana.

Super Hit. Ogni sabato alle 14.30 scopriamo le 30 canzoni più suonate della settimana e riscopriamo i più grandi successi di sempre su Radio Piemonte Sound.

0: preferite. Si ferma. Ritorniamo tra poco.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della Cri. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo.

0: In collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sa.
3: Numero 10.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. E quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
3: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
2: Rischio processo per due insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle due insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
3: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Il calcio, ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna out Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo spazio a Moro. In avanti Bernardeschi, Castro, Rowe.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Caffè Cisl Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffè Cisl, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffè Cisl Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: super hit.
1: Posizione numero 7.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Numero 6.
1: Dargen, mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
2: Ciao, Radio Piemonte Sound.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati

0: e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars, e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
4: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
5: La radio, motore di crescita.
6: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: Numero 5.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
3: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice, rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
4: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali, che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
3: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
4: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
3: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Posizione numero 3.
5: Sono Fulminacci.
6: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani, domenica 24 maggio, dalle 9 alle 22, sarà in vigore il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
4: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Insieme dal 1976.
5: Numero 2.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao
5: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
6: e Casa Smutniak.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Radio Piemonte Sound, fammi da radio.
6: Radio Piemonte Sound, ciao ciao. Ciao ciao, Estonia Radio Piemonte Sound.
3: Thank you.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Ornella Vanoni con Arrivederci.

0: Tech Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto dai VIP.
16: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da Giovanni Cacioppo e da Testa di Cane, che purtroppo non è qua.

0: lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Domani, domenica 24 maggio, si svolgerà il rally del grappolo che coinvolge le strade dei comuni di San Damiano d'Asti, Cisterna d'Asti, Costigliole d'Asti, Agliano d'Asti e Rivigliasco d'Asti, percorrendo le provinciali 67, 12 e 13. I dettagli sono disponibili consultando il sito della gara. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione.

0: saluti dei VIP.
1: A tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, un caro saluto da Claudio Lauretta, l'uomo che contiene un sacco di personaggi. Ad esempio, vi faccio fare un saluto da Platinette. Beh, insomma, carissimi amici di Radio Piemonte Sound, un saluto dalla Platine, vero? Ma anche da Renato Pozzetto. Eh sì, ciao belle gioie. E un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Tac! E mi raccomando, da Vittorio Sgarbi non fate le capre. E poi anche un saluto da Matteo Renzi, ma non solo. Di nuovo un caro saluto da Claudio Lauretta. Ciao!
2: Radio Piemonte Sound da Roberto Vecchioni, un grandissimo saluto, ciao!
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un

Le cover italiane più belle di sempre. Massimo Ranieri è un pezzo indimenticabile di Totò, ma la femmina.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
2: Dance Music Collection.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
12: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Da Carlo Conti.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
7: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
8: Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: che tu vedessi me.
1: Un saluto dai VIP.
2: Duccio Forzano, regista.
3: Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Poi tra l'altro a me il Piemonte piace molto, sono spesso a Torino, quindi Torino e Cuneo sono due città che io amo.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma

¿Todavía no encontraron a Alejandra?

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
4: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
7: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
6: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
7: O vai su spazioesogni.it.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Lisa con Marco Masini, Disperato.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Un piccolo sforzo che ti chiediamo è quello di farti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere, per continuare ad essere la radio della tua città.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Manica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
12: Radio Piemonte Sound. Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.
13: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
14: Donna Cannone,
13: successo straordinario di Francesco De Gregori, questa è la cover di Gianna Nannini.

giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza. E non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Se perdo te, con la cover di Francesco Renga.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

Le note delle tue emozioni sono quelle delle tue canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La poltrona a fiori è vecchia ormai, quello strappo è da cucire. Ha la barba lunga come tu la vuoi, e Dio voglia di morire. Un panino, una birra e poi la tua bocca da baciare. E la fiamma si alza ancora dentro di me. Questa casa è tutta da bruciare. Dick Dick, vendo casa.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto affettuoso agli amici di Radio Piemonte Sound. Sono Simone Cristicchi.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Chiamane se vuoi.
2: Emozioni musicali con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Era la mia ragazza e la rispetto. Quando stava con me la trascuravo, lei voleva più di quanto io potessi darle. Ma finché vivrò rimarrà la mia ragazza. Used to be my girl, Yo Jace.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. De Gregori aveva scritto la canzone Diamante per Zucchero Fornaciari. Diamante era il nome della nonna di Zucchero Fornaciari, e sono tante le cover. Questa è quella di Chiara.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound Amica.

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: sono Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Enrico Ruggeri che omaggia il grande Pierangelo Bertoli con A muso duro.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

0: che sia. E nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza: lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta: lascia che sia. Perché se sono isolate, vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta: lascia che sia.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Voglio parlare al tuo cuore come acqua fresca d'estate, far rifiorire quel buono di noi anche se tu non lo sai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili. Io ci sarò, come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Giorgia, di sole ed azzurro.

e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Noemi e Paola Turci, un bel duetto per la canzone di Noemi Non smettere mai di cercarmi.
2: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao e io che quasi tremo.

entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione, siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno. E dal pugno chiuso una carezza nascerà. Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

0: i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

cercherò sempre, affamato di te e guardandomi anche finire in pezzi. Non c'è fine alle distanze che potrei percorrere. Hunting high and low.